Amore mio, uno stupido orgoglio ci ha divisi. Solo adesso mi accorgo quanto è difficile perderti. Con te, in questa chiesa, ho trovato il mio tormento. Se potessi tornare indietro vorrei che questa sera fossi tu a togliermi l'abito da sposa.